0: compare?
1: Ehi, Polito, e ti manostica?
0: Una maraviglia, ancora è facile dire che vemo bene, eh?
2: Oi, sono qua del boh. Ti sai che mi penso neanche dei 139 anni.
1: Mancaria solo quello.
0: Anche a me lo dico.
1: Non lo se pensa.
0: Lui sì.
1: Se fosse vivo.
0: Il bisnonno sicuramente se pensa di che data qua che siamo di parlare.
1: Quei chi ha 90, 85, 90 pochi anni, noi se pensa, ma i ga sentiu parlare
0: tanto
1: con le scaffetti oggi.
0: E ti siete voluti sapere un poco di più sopra la vita dei nostri antenati? Domande che il tuo papà che ancora le vivo, o se no a tuo nonno, che lo rite conta di cosa che i ga patio, cosa che i ga soffrio, quel che i ga fatto dei suoi primi anni di vita, mi è vero? Ma il nostro programma Italiani nel mondo, le drio rivar.
1: Siamo in aria!
0: Siamo al vivo e a colori, noi siamo qua per parlare sora la etnia.
1: Giorno della etnia.
0: Ecco.
1: Ma ti parliamo sora la storia della immigrazione italiana. Qua in Rio Grande del Sul, perché siete la nostra regione, noi che avevamo tutti quanti i registri, no? Allora stai attenti dentro il nostro programma, andare a sapere perché gli italiani si parai via d'Italia. Non stai a pensare che se venisti perché che ma passeio.
0: Ma le denominale sta denominata qua a Rio Grande del Sul 20 di maio è il giorno della etnia italiana, va bene? Ma noi altri siamo ben chiaro che quando che si sai di un paese per andarte in altro si fa la emigrazione, capito?
1: Beh, fatica.
0: Allora spiegare anche ai tosatei, piccinini, emigrare, sair do seu paese o per andare via, per andare d'estate in altro. Migração é o tempo, o período, é o viaio che te sedrio migrar, capito? Quando hai visto questa barda, che i marechi che passa per aria, i sedrio migrar, mi è e sai di una barda per andare in un'altra. E quando ti arrivi in una terra strana, o in una terra tutta quanta differente, della tua nazione, capito?
1: Te sei un
0: immigrante. Proprio così, questo è così importante. E noi ti devo parlarti del nostro programma, d'ancoi, sopra la etnia, sopra i nostri antenati, sopra la nostra gente, sopra le strusce e tutto quanto. Beh, noi che abbiamo parecchiana suonata specialmente per sversare il nostro programma.
1: Ah, va!
0: Amici lasciati.
1: Bellissima.
0: Bellissima, sei del gruppo Ragazzi dai Monti, che ha una lettera fantastica, trista, ma bellissima. Ascoltiamolo ora.
1: Vai!

0: Toma, che bellissima suonata questa
1: bella
0: qua.
1: Bella, bella, bella, bella, bella. Bartoletto, frottole.
0: Frottole?
1: Vai, vai, vai, vai.
0: C'è che di un po' la sola. I nostri italiani, no? Etnia.
1: Sì,
0: etnia, lingua, lingua, maniera da parlare.
1: Sì.
0: Quando che dopo la seconda guerra mondiale sta proibito parlare, no?
1: Del bon.
2: Te che ragion. Dopo dei 45 anni si sta proibito da parlare il veneto, ossia i tutti quanti i dialetti. Non solo italiani come anche alemani e altri. Tu che parla solo il portoghese. E che c'era gente che non sapeva mia parlare altre lingue, solo le sue.
1: Sicuro?
0: Ma no, vabbè, che dici che adesso conto una foto, no? Quando si veniva sta luce nel mio paese, che sta un boato grande che tutti quanti sapevano che veniva sta luce, che c'era una cosa buona, ma che era una cosa triste. Beh, a
1: fare.
0: Sì, perché diceva che era forza elettrica, gente si picchia e si copia.
1: Allora
0: i brasiliani che parlavano già di sciocche.
1: Sciocche?
0: Poi io sciocche. E allora a menona non c'era buona di sciocche. A dizia socche.
1: Socche?
0: Socche. Non c'era buona di sofà. A dizia sciofà.
1: Sciofà.
0: Tutto così.
1: Ah, è?
0: Vai, non era buona doppiare la lingua.
1: Come alemani invece di dire Giovanni di sciofani.
0: O scerente scerà. Come a menona non dizia pão.
1: No?
0: No, dizia pom.
1: Pom?
0: Allora mia buona doppiava la lingua, no? Allora tutti con paura di sto.
1: Socche.
0: Un giorno ero di giocare carte davanti a una bodega e che aveva appena piantato un palanco. Tutto negro pintato di pisce, no?
1: Sì, un eucalipto.
0: Piantava a tirare film, sì, niente film.
1: No.
0: Allora, tu stai distante, allora no, sta distante.
1: Paura del palanco.
0: Da anca, no, ma dei fippi che sia.
1: So.
0: E Tony e Beppi alla tabodega insieme da qua ti riugando do su.
1: Compagnia Statuale di Energia Elettrica.
0: Che mestieramente. Là che giuga i carti, cos'era? E 8 la sera gascurio e era tutti pronti, ciucchi. Un picciugo che ha
1: italiani, tedeschi,
0: tutti amici là che giocava i carte, quattrilio, 37 voce, traghi, vin, cacciasse a gaita e delle gaita.
1: Yeah! Così
0: date la sciata, Tony, che ha detto Beppe, andiamo fuori a fare una pisciata.
1: Ah sì,
0: andiamo. Allora i figli avevano 2 metri mai o meno, va fuori anche a loro i pisciati.
1: Sì,
0: quando Tony e Beppe tirai su e li va fuori, un dato a sanca e una dritta fuori la bodega si pisci in qualche banda.
1: Sì,
0: no?
1: Sì,
0: Ma lei sta là che Tony ha descubrio. A parte del drio del palanco.
1: Come così? Spiega meglio come stai lì, guarda.
0: Certo, non è che sia a parte del drio del palanco.
1: Mi no,
0: Non è che si va a fare una pisciata.
2: Beh, fatica, perché se va a pisciare dove? Va al drio che il palanco lì.
0: Allora c'è va a pisciare, comincia a pisciare tutto bonito. E Beppi va là, alla dritta lui.
1: Sì.
0: Anche lui cata un palanco, comincia a pisciare. Ma non è possibile 2 palanchi in costai.
1: No.
0: Dovina, Beppi ciucco, comincia a pisciare pensando che c'era un palanco. C'erano le 2 metri.
1: Ma signor!
0: Piscia di qua, piscia di là, piscia per di sotto.
1: La schiena!
0: No,
1: quando
0: dice un ciucco, piscia in su, sono in donna. Va a pisciare dentro i cotoni stivali, sento il caldo su per stivali, dentro stivali. Dammo la dol brasso così. Dai piantare la saeta te una reccia di Beppi o strassinato.
1: Maria Santissima!
0: Già Beppi pisciandosi addosso, casca intera, tutto strassinato, con acqua in mano la tira su e... Sputti la su
1: come gaito. Io un sciaffarista.
0: Gaito, Tony, gaito. Ah, che stai bien pisciato. Sta attento che il palanco qua è da socca.
1: Ma sì, da socca. Sonate dentro il programma Tagliari nel Mondo, ci voglio far cantare. Poro Geraldo Piccin, che tanto che ha fatto per la nostra cultura, insieme al gruppo Sagra, cantano a suonare che si chiama Avanti Ancora.
2: Sempre.

0: Que beleza, que maravilha, torna, ritorna il programma
1: Italiani nel mondo.
2: Io le sonate, io le foto, le bacan qua, eh.
3: Le ore le foto, le Bartolet. Com'è che c'era una volta, il nonno e la nonna a casa pensava della religiosità? D'essere di stare dentro una casetta lì con quattro tole sfese che passava dentro una mano.
0: Umile.
3: Tornate come sti di qua, freddo, vento, piova, un fogolaro lì.
0: Sì.
3: La fede, pregar, un coi non si prega più.
0: Si prega poco.
3: Non si vede santi dentro casa, non si scatta niente.
0: Com'è che si dice? L'organismo, il corpo, la pelle di una persona di quegli anni là, la gavea di più, ben di più resistenza al freddo e al caldo, capisci?
3: Sì.
0: Sì. Coi, adesso siamo tutti caro, da
3: aria
0: pramolusi.
3: Nada, climatizzatori di aria,
0: sì.
3: Fogoni, querte buone, lenzuoli termici.
0: Alti
3: con arco alto.
0: Ma basta dir che in dea scuola desde Tosatè andava a lavorare senza niente di pie. Non che c'era stivai, non che c'era scarponi, non che c'era sinele, non che c'era soldi.
3: Mi conosco una famiglia qua da Rente Guaporè che...
0: Ancora?
3: Ancora. E per terra.
0: E per terra. Sì, anche a sassi, spini.
3: Ma
0: il coro, il calo, il se fa forte, capisco? Resistente.
3: Metti scarpe te una bestia, va vede?
0: Medesima cosa?
3: Medesima roba?
0: Sì, sì. No, un cavallo che le sembri inferate che cavi i ferri e va via sotto. Ecco. Ma infatti l'ora che è una storia? Sì, è una storia che si sunte il nostro sede del nono e la nona. Ascoltiamo!
4: Il nono e la nona, in tena staglione d'inverno, venia rento te a casa con sfese de anche a quattro dei, una rieta fredda de una brusetta che n'era fura, bianca che mai. Si butta giù il nono e la nona, un tei bianchi, ma il nono furbo che mai le vies dentro, col matton, caldo che l'estato mettesto rento del fornio del fogon, se ga scaldà, lo mette in fondo dei pie, perché che le epoche là, il matton caldo intorciate i strassi, all'era l'ar condizionato de una volta. E si scaldea i piedi, dopo il corpo automaticamente si scaldea anche quello, è vero? E il nono e la nonna, il nono con sta panzona si butta solo le panze in su, e la nonna magritta poveretta scantria, con sto vestidino bianco, no? Com'è che gli chiama quel mestiere di andare a dormire? È il baby doll. Cioè si butta solo la nonna, si butta di schiena per il nono. E gli si va a incostare i piedi, allora tutti quanti su questo matton per scaldarsi su, e è stati là un paio di minuti, era quasi caldi. E il nonno il pianta una mano in cima della testa, vede se il cata la corona. E non l'ha catata. Allora gli ha detto, nonna, dove sei la corona? Ha slitto il suo posto, ma l'ha catata. Ha detto, ah sì, ieri sera deve venire gente qua a casa, filò. La gadea si in cucina, vento torla. E il nonno gli ha detto, mi non posso una torla, che se levo su, mi sfredo, mi scaldo più. E la nonna gli ha detto, e mi magra che maniere qua con i miei reumatismi, se levo su dopo ciappo più del sonno, femo come allora? Allora il nonno ha detto, assiamo del pregare il rosario. Allora la nonna ha detto, ma sì, tomato, bisogna che lo preghiamo il rosario, Femo come allora? La nonna di schiena per il nonno l'ha detto, no, non ti vedi che mico tanti non sei di schiena e ben saltai fuori, no? Ha detto, fonti che allora? Ma ha detto, te puoi pregare il rosario con i non sei di schiena? E che epoche là, i nonni, tutti quanti, lo sai, se tocchia pochettino anche, no? Allora la nonna ha detto, vengo scomincia, ti scomisci con su col gloria, ti vedo con le Ave Marie, con rivido te l'ho sacro, ti preghi il Padre Nostro. E il nonno le resta meglio così, cioè. Infatti in nome del Padre, Figlio e Spirito e Santi, che scomincia con sta gloria, e Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, tenia pia. E corrivierò in fondo il Padre Nostro, cioè una e due e tre, e spalpa su, ormai la nonna la era agra, che aspettava che finissesse, chissà che andesse, no? Dove che la era, devo pensare, tra che la aveva un 15 anni più giovane del nonno. Quando aveva finito la quinta decena, e arrivavo in fondo, con l'ho sacro, là invece di finire il rosario, che scomincia. Adesso preghiamo un'Ave Maria per tutte quante le donne e preghiamo un santo angelo anche per i tosatei, col Deo su per la nonna. Preghiamo anche un Padre Nostro per San Rocco che è per via delle malattie e preghiamo anche un'Ave Maria per Santa Barbara che è per via del temporale e non finire più e là e la nonna diventerà agra e stufa e che dico adesso nonna, conti di far che? E adesso ciappa e dai un bacio a Madaia e dormi.
3: Se le storie dei nostri antenati, i nostri nonni, cosa che fea. Che se è un poco de vera, Marossica.
0: Beh, a fatica.
3: Che se è davvera. Devo suonare dentro il programma. Gruppo Italiani d'Anita de Sciavantina Santa Catarina canta La storia dei italiani. E anche il gruppo Ricordi canta Scarpe grosse.

0: Che bellezza, che meraviglia, torna, ritorna il programma Italiani nel mondo. Ecco, dai Bartoldetto.
1: Ah, che c'ho qua appunto la foto, ma
2: sarà ora proprio Bartoldetto.
0: Ma finiamo qua ben desguelto la parte importante, sopra le divisioni delle terre antigamente.
2: No.
0: Quando i nostri migranti che c'è terra?
2: Ah, in tel Brasil, aveva preferenza che venisse famiglie, un casai giovani e con anche fioi.
0: Beh,
2: due o tre fioi. Gente ecco. Parla ora, no? Ora qua in tel Rio Grande, i lotti che erano destinati per italiani, loro aveva a un prezzo e anche
0: la grandezza.
2: La grandezza, né? De 16 a 30 ettari. Come che era le condizioni del terreno? Se era pian meno, e se era più monti de più terra, no?
0: Sì, perché tanti che aveva poca condizione di lavorare a terra. Cos'era monti caro? Chi che laurea? Peraie, mia vera. Avanti.
2: Ora Marossica, la colonia, la sera spartia in legue. Queste era fatta per travessoni. De in volta de 13 chilometri. Allora là si allineò i lotti. Capito? Un travesson, dopo fe i lotti dentro sto travesson. In tel centro della colonia c'era un spazio destinato urbano. Tipo un spazio in comune. Dove chi è era fatta? La chiesa e la sede amministrativa. Dove che andea? Il commercio. Capito?
0: Ah.
2: In mezzo il travesson, la colonia, in mezzo fea la sede. Capito? Era organizzato il mestiere.
0: Sì, per non fare queste cose te una punta della città, che di tanti stia da rente e tanti stia non molto distante. No?
2: Ecco. Ora le prime tre colonie a essere occupate è stato Condedeu, Dona Isabel e Caxias. Dopo i ga passa a banda de là de Rio da Santa. I ga fundà la colonia di Alfredo Chaves, ancora Veranópolis.
0: Ti te che dito banda de là, ma le banda de qua.
2: Banda de qua.
0: Sì.
2: E 1884... Dell'anno Drio è stato fondato anche la città di San Marcos e Antonio Prado.
0: Opa.
2: Che sei qua da rente, no? Ora parlando per finire della prima, seconda e terza colonia, allora il sviluppamento che questa regione gabio, come Goporega 100 e pochi anni, la regione di Caxias do Sul anche 100 e pochi anni, il sviluppamento di questa regione, il crescimento che gabio in questo tempo, è fuori del comune. Perché se te vai a immaginare una città, chi che conosce Caxias do Sul, San Marcos, Flores da Cunha, tutta quanta la regione, anche Veranópolis, qua Guaporeca, regione qua Marostica, Farroupilha, immagina che il mestiere lì pien de mato. E se pure i monti.
0: Sì.
2: E lì sassi perai il demonio che ne lì. E che ha tratto do tutto.
0: Bisogna parlare un pochettino della quarta colonia.
2: Sicuro?
0: Ecco, che si è pitta il centro del nostro paese, Banda Santa Maria, Lagoa Bonita do Sul, dopo che se Nova Palma. Noi che avevamo il programma italiano, allora che avevamo Restinga Seca, bea fatica. Dopo che avevamo anche il programma da Radio Donna Francisca, Radio Franciscana FM, capito? Allora, Donna Francisca, Fascinaldo Soturno, dopo che se Nova Palma. Noi che avevamo il programma italiano, Giulio De Castiglios, lì in volta si vede Martins, San Giorno Polesine e queste città lì in volta che fa parte della quarta colonia.
2: E mandiamo un saluto a Socon, che fa programma anche a lui,
0: proprio.
2: A Bigodinho anche, che canta in italiano, fa meglio mezzo che un italiano mistura su con un gauchesco, no?
0: Ecco, salutare questa gente.
2: Sato,
0: e che tanto i fa per il nostro italiano, per la nostra cultura, questa regione qua della quarta colonia. Bellezza?
2: Bellezza.
0: Italiani de Baracon, anche un gruppo di teatro. Vai!
2: Solo per concludere qua, i nostri italiani che ha fatto loro tutto quel che vanno a vedere. Capitei, cappelle, scuole, case di salute, ospedali, saloni comunitari, loro per via della nostra fede, anche la solidarietà cristiana, certo, chiari in volta per capoeira che ha fatto casa piantata, che ha fatto strade piccate per portare fuori frutti e anche il suo lavoro, no? Che ha impulsionato e che ha fatto popolo, che ha tirato gente dentro questi paesi per venire qua a sfruttare di tutto quel che noi altri che abbiamo fatto su.
0: Se ga volesto verte il Brasil, propriamente te Rio Grande del Sul, che ha toccato farsi tutto, non che c'era due maniere, era una sola. Capio?
2: Deron una fase propria e definita a vita do Rio Grande do Sul.
0: Com certeza.
2: Assim como hoje, muitos estão fazendo em todos os recantos do território brasileiro.
0: que beleza, não?
2: Su Mato Grosso, Goiás, noi che era sol terra, la che italiani...
0: Ma beh, fadiga, gli italiani di nostri qua, è a nostra gente che desbravou novas terras. Quando no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul, em sua geografia, começou a se tornar pequeno devido a muitos filhos dos nossos imigrantes que vieram pra cá, começaram a fazer o quê? Procurar novas terras. Novas Santa Catarina, terras. Paraná, Mato Grosso e aí...
2: Isso.
0: E dizia, Vetondoe, vão em cerca de terra nova.
2: Terra nova.
0: Bem
2: afadeira.
0: Lá da Panote Grande.
2: Terra nova.
0: Avante.
2: Para finir, Loura... Discurso de José Ivo Sartori, autor da lei sancionada pelo governo do estado em 2001, que definiu o dia 20 de maio como dia estadual da etnia italiana.
0: Zé, hora de te amar solado dentro do nosso programa, que programa belíssimo, cultural, com frótole, com sonada e tudo quanto.
1: Mas para parar em frótole, é me.
2: E dopo?
0: Dopo, qual dopo de sonada? Prima sonada e dopo due frótole.
2: Valdir Azolin, qua de Veranópolis, canta La Mussetta di Bessega.
1: O Sartain, sim, mas também que é a godomada.
2: Tá, Zitiba, ok. E anca grupo Vozes da Terra na sonada fantástica, Bruscar Levinha.
1: Mas sim, tô tchuco.
2: Como é tchuco?
1: Te vai buscar Levinha, deixa eu me abrir e copa.
2: Malucos, é a sonada. Tá, Zitiba, mas será que toca falar tudo? Demo, é?
1: Tu te mate com a Bruscar Levinha, que é porque qual?
0: Demo. Bate, bate.

0: 87,9. Ativa. Interação, entretenimento e muito mais. Você ouve aqui na 87. Oito horas e 40 minutos.
1: Acompanhe na Ativa FM o programa Passando a Limpo. Informações e comentários esportivos.
2: Apoio.
3: Restaurante e Pizzaria Dona Cândida de Nova Prata.
4: Pamplona Tintas.
5: Estofaria de Carli, Lauri in Geralbe. Estofamento de alto, caminhonete, caminhone, linha. Capa de proteção de cabine de elevador, foração de sofá, caregue, paiune, colchonete, almofada e de lavante. Prezando sempre bom acabamento, qualidade e a contentesa do cliente. Estofaria de Carli, a Nova Prata, teléfono 3069. Parla com Jair.
6: Rádio Ativa FM toca!
7: É, cosita assim, falando sobre a etnia, o programa Italiani nel Mundo. Bem, adesso dentro do programa, atenção, rádio ascoltadores, atenção, nono, nona, atenção, papá, mamãe e piccinini. Chiapa e piccinini, quel que parla e que se deve imparar o italiano, que parla um pochettino a casa, tireli da rente e il rádio e feli ascoltar questo poema qua. Se del libro stiano in colonia del poro prete Gioan Leonir dall'Alba, con la interpretazione di Marossica, il poema si chiama In sogno o realtà. Andiamo a ascoltare.
8: In sogno e realtà. Nelle fredde giornate d'inverno, su nei vali o nei monti alpini, nella stalla al caldo de bestie, gli italiani del nord si insumiavano un sogno si bello a colori, e tra un canto intanto i filava i parlea tra deluri, destenti e lauri, ma te un quadro de fondo de luce, ci accolea de paesi distanti, de futuro, cucagna e de pace, senza fame, né neve, né guerre. Ma che bel, se il fosse davvero, te salissi paron de to terra, te garissi una gran libertà, con fortuna in poco ciapada, par slevar la tua grande famiglia. Ah, l'America, vedi l'America! Che sarà la st'America d'oro? Paradiso tropicale con miniere, terra fertile, l'unica al mondo, a buon prezzo, par tanti, par tutti. Una terra da biave e tanto magnare. Tu, paron, tu, libero, tu, signor. Qua invece, da Nantri, nei monti, che futuro ne può aspettare? Lavorar de mattina a sera? Piantemolo qua tutto, ste pelagre, femo un fagotto, assemo qua tutto, portemose in treno al porto, portemose in nave al Brasile, cosita i parlea nell'inverno. Ma arrivando sulla primavera, coi fiori nei prati e nei campi, coi frutti e le bestie nel pasto, e vedendo gli amici, la sagra, e pensando alla chiesa, alla scuola, alla patria, alle grandi città, sia Venezia, Padova, Verona, Torino, Milano, Firenze, anche Napoli, Bologna, poi Roma, allora il dubbio veniva a strattenerli. Laddò, floresta, né paesi, né chiese, laddò, sì paron, ma senza scuola, laddò, forse sior, ma senza ospedai, laddò senza strade, laddò tribular, e il mare, l'oceano infuriato, tenebroso. Ma quanto sentir de mai e de peste, de morti sgnacai due pesci rabbiosi, de quel mal de mare de quasi morir. Compare mio Gigio, andemo do in tanti, fondemo un paese dei nostri paesani. Là niente paruni, là niente de neve, là niente de guerre, là niente de fame. E che il dì, nostro Gigio che dice a Teresa, piantemo qua tutto e andemo là in America. Sì, vado anche amico i tosetti e con te. E fate le carte, saluti e piandeste. Un ciao agli amici. Vedemo in cielo. Se mettono in treno nel viso una lacrima. ai cari che restano sventolava un fazzoletto. Addio nonni, addio zii, amici e colleghi, addio chiesa, addio monti, addio caro paese, addio Veneto nostro, addio grande città, addio patria di artisti e di eroi. Andiamo in America a fondare dei paesi, portare a quei posti la fede dei padri, catar la cucagna e la gran libertà. Bastimenti che ha portato tanta gente alle rive, ai porti del grande Brasil. Oh, contemo le storie di pianto e di lacrime, di affani e suduri vivesti dai nostri, quelle storie di terrore, di vento e borrasche, malattie e brutte peste, di morti nel mare, e i corpi dei piccoli butai pescicani. 30 passadì su e so nella nave a vapore e i merica arrivati scampai alla morte. Ma dove è il paradiso? Ma questo è un inferno. Pertilenze, paludi, malattie, miasmi, la pensione e lo stato di Spirito Santo, schiavi della sapa nel grande San Paolo, nelle perfide faziende di canna e caffè, là nel sud con le terre di sassi e matto vergine. Ah, potessimo tornare alle terre d'Italia. Ma sono qua, sono nel suo, sono al quarto, con sudori, fatiche, lavori da soma. Sì, sono fatti paruni di colonie di terre, e piantando formento e gran turco, e piantando vignai su pai monti, suito deve di pagaron al governo, suito industrie che ha fatto impiantare con paesi, con chiese e città. Ma guardè come si spaia per tutte le parti, con famiglie si grandi, de otto e pitusi, questo nome italiano, i bravi pionieri, sparagnando su tutto, mettendosi via, mangiando radici polenta e formai, vestindo le robe pesae e repesae, e si è fatto siuri, paroni e dotturi. Eccoli in chiesa, seminando la fede, eccoli in casa, nel viver cristiano, eccoli lavorando, formando fortune, spendendo ben poco, raccolgano tanto ogni anno, sparagna e compra alte terre e impianta mulini, le seghe, le industrie. Passai 100 anni, ognuno di quei adesso è 1000 e anche 2000. Fradei, là d'Italia, questi sono brasiliani, ma è sangue italiano nella gente strusciata che ora comanda, che ancora lavora con panda e piveci. Sono gente dei nostri, ste grandi famiglie che van popolare le nuove frontiere del grande Brasil, con fede e lavoro, con voglia e onestità. E tutti in Brasil benedicono sempre l'idea dell'impero e i soldi qua spesi. Pagai ai migranti, rivai fino a qua. Benedetti siano loro, remediai e pissiuri. Son forti, son grandi, son gran vincitori.
2: Bellissimo, radioascoltatore, bel marostica, Bartoletto.
9: Ga parole fantastiche, bellissime, una realtà proprio di quel che ga succedesso con la nostra gente, no? Così.
2: Trissa i cavelli.
10: Mi dico qua che sono matto per contare.
2: Ma vai con tuo frottole, ora andiamo.
10: Ora mi si era una famiglia, no?
2: Ah.
10: Il padre e la mamma si amano dai vecchi.
2: Vecchi?
10: Gabio due fiori quando aveva la mamma, aveva più di 40 anni.
2: Maria Santa.
10: Aí que havia 50 passanos, que não era um com 8 anos e um com 12 anos. Mas ela massariou em corpo e anima.
2: Demonieto.
10: Mas senhor, não que não era coisa que nós fez.
2: Ligar-lhes era pouco.
10: Lula tinha aquela mexa da capela. Femos come, não femos. Chapa, menalidio e assim a nhanca preta de sua mexa.
2: Ah, é?
10: Gamenai menediram 300 voltas e cada volta pedra. Ora aí tu enxeremos dentro de casa. Casa é vecchia?
2: Sim.
10: Mas como é será ali? Lula, mete dentro do quarto.
2: Dentro do quarto. Ah! Passar o batarete à porta.
10: A porta de fora, plantar e lá dentro. Mas você é que na volta enfia casa, seja?
2: Sufito.
10: Sufito.
2: Sim.
10: Lula, que faz quem? O quarto era de chula da casa, não era um balanco, não?
2: Sim.
10: Vai su e se tira su um qualquer outro, e verde um bujo em medo de ripe, verde
2: tira
10: um bujo de
2: telha.
10: Scandolo, vai saber cosa che fuga. Se da tratti fuga. Boh, là. E va che mola in mezzo un miglio da sempre. Dio spena, ciao.
2: 32 de 10.
10: Quella fa silage, boh.
2: Due panocioni per piede, tutto intera.
10: Tutto la volta su 20 poche vacche in mezzo al miglio di spenacciato.
2: Toro po.
10: Su pai vacche, due miglio la mattina, no. I porchi molai dentro del paiolo che nera urea.
2: Urea? Ah,
10: Sì, che nera cacciaccio, 3-4 porche. Ora là, che c'era sumencia di miglio, che c'era sumencia di sorgo, da sempre, no?
2: Mangia fuori tutto.
10: Boh.
2: Gali mangia urea?
10: No.
2: Cacciasso, no?
10: Mi ha mangiato.
2: No, no.
10: Ah, boh. Perché se mangia un lei è un problema, no?
2: Il muore, beh, fatica.
10: No, no? Io non faccio le patate.
2: Para Bartoldo.
10: Allora c'ho ciappa e galline col sesto metti a grani sotto quando è di sotto e ciappea.
2: Con spaghetto panchette.
10: Di che scattosi te cughe di a fuoco molega. Ah, posso odiare, no?
2: Maria Santissima.
10: Sassi di attai per dentro se posso. Se posso sentirci lui. Lola ciò, comincia a avere sul temporale. Ma era tutto negro. E che c'era vicino di un batte Emilio.
2: Tronè a fondo.
10: Fondo ciò. Vieni in casa pu pai e a mamma. E vede tutto che mestiere là, viene a piova, che ha detto, ma adesso? Che madonna che bestia me do Emilio, ma tu qua prima di tutto far che? Che c'era il quarto di squarciare a casa, mi piove lento.
2: Ah, sì, beh, fatica.
10: Lola ciò, chiama e tu sa te che scampa di qua e di là. Lola pu pai e a mamma va lì su come c'era il buio là. Lola ciappa una mesa. Ciappa una carega, metti a mamma il pupà e si tira sulla lasciata, mamma c'era più forte del pupà.
2: Sì.
10: Il vecchio salti in cima a vecchia.
2: Opa.
10: E tirarsi su può star su.
2: Le teglie.
10: E loro là che i vardei, tu sei te l'idea.
2: L'idea.
10: Tieni bene vicino, è vicino il prestito della luna per squarciare la macchina.
2: Sì, la macchina è il muccio di Emilio,
10: Tu sa te, prestemi la luna, che è luna, curi di qua, curi là, se sai, se c'è mia dei nomi, vai, tu sa te, vieni su un tempo e piova, prestemi la luna, per di Dio. Vicino, sapevano che c'era il vecchio.
2: Vai, sì.
10: Finché era una pianta, ciò non sapevano che abbiamo mia visti. Chiama che il vecchio ciappa e lo tira là da lei, dietro. Ciao, ti strupizio. Dove è il nostro pupà? E che ha detto il pupà le latte il quarto. Insieme alla mamma. Dio stroppare il buso che si muovesse fuori.
2: Sarà che ha capito che?
11: No.
2: Devo suonare. Suonate Italia bella. Stella Alpina canta. Una suonata fantastica. E anche Italo-Brasiliano del Sul del Brasil. Gruppo Ragazzi dei Monti di Montevideo.

0: che bellezza, che maraviglia! Torna, ritorna al programma.
1: Italiani nel mondo!
0: Se arriva ora. Se arriva la ora di fermar tutto, di sentarsi so, di darghe forza al radio. Se arriva la ora, tusi, di ascoltare la più bella cosa di questo mondo. Sito italiano, sito devoto di San Marco, sito veneto. Te viene il sangue di origine italiana? Ascolta, cosa sarà la Stameric del poro prete Oscar Bertoldo con interpretazione di Marostica, capio?
2: Cosa sarà la Stamerica?
3: In quasi tutti i festivali di musica italiana, incontro de corai, un dove se sente delle belle canzoni a scomiciar dell'anno 1961, a quel tempo là nessuno aveva pensato te a recuperazione della tradizione musicale quasi sparindo o al manco notare il suo sviluppo come espressione culturale e identità di un popolo. E una canzone l'ha fatto distacco a sto tempo per la sua imponenza di un inno, per il suo color virtuale rimpienio di fascinazione, per il fremito ben ritmico insieme con la bellezza che il disponta, per l'invito sverto con l'avventura di essere arrivati alla terra benedetta da Dio e bella, proprio bella come solo il creatore sarebbe capace di disegnarla davanti alla nostra visione. E il Brasile, il suo territorio immenso come un gran cuore, il suo orizzonte di una vastità incredibile, e il Brasile come sinonimo di America, America come sinonimo di felicità. Felicità e libertà ante a nuova patria, di terra buona, di casa nuova, di raccolte copiose dei grani, del formento, de panocce de milio, ante a stessa quantità delle stelle nel firmamento, di abbondanza insondabile come il profondo del mare traspassa pin pianeto tra le onde furiose dentro le vecchie imbarcazioni trasportando i nostri migranti veneti dell'anno de 1875 fin alle montagne del Rio Grande do Sul. La canzone che menziono la si chiama L'America, anche conosciuta come America America e paricorai canto degli immigranti. Questa canzone è l'inno ufficiale popolare di un popolo che il gaviaia 36 giorni di macchina a vapore, dimostrando l'onore come patrimonio di tanti bracci forti e l'anima del profondo coraio di gente cristiana, con la visione semplice, capace di vislumbrare la nuova terra come un massolino di fiori per donarglielo al Signore come ringraziamento. Dall'Italia noi siamo partiti con grande onore, 36 giorni in macchina a vapore e in America noi siamo arrivati. Dopo di questo primo verso, resumo di odissea, di speranza in direzione alla terra promessa, e il coro escomicia con tutto il sventaglio de ose nel stribilio, pien de dinamico incanto davanti una realtà confusamente bella e al stesso tempo ne ancora ben conosciuta. America, America, America, cosa sarà la Stamerica? America, America, America, l'è un bel massolino di fior. Ma l'America promessa ai primi migranti veneti non la gera mia solo poesia, incanto e bellezza indescrittibile. Se verità che per un popolo confinà in strette vanede de terra affitto, se verità che pari occhi turbi de guardare l'orizzonte limità par le alte e delle olte geli de montagne, la immensa vastità de a floresta de grossi pini e piante de tutte le grandesse e diversi colori, se tornaria un invito all'avventura, al lavoro, alla garanzia de un futuro con raccolte grandiose de piantaion e le vendemmie de uva col suo profumo de madurida contentessa. Era possibile insognarsi così? La terra diventea un bellissimo giardino? Magari tutto qual era intatto, mai tocca, e il diventea il primo capitolo di una lunga storia di quasi 100 anni che bisognava scominciarla come il principio di un nuovo mondo. E l'immigrante che veniva con la sua sapa in spalle e che aveva il sangue di avventuriero e non si era mai infiacato. E l'incontro in tra giganti lo sentimo in questa strofe. E nell'America noi siamo arrivati, non abbiamo trovato né paia né feno, abbiamo dormisto sul nudo terreno, come le bestie abbiamo riposato. qua la poesia la se svoda e vedemo una crudile verità della terra insugnata, ma difficile riconquistarla. I migranti vivea parra quanti mesi nte storici baracconi fino al momento di ricevere la sua famosa colonia. Dopo de un...